come stai? Domanda inutile.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

0: figa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: manco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Signori e signori, vi invitiamo a fare spazio nelle vostre playlist. Arrivano le 10 tracce italiane dei più belli. Saluti, io sono Max Martinelli.

Si apre così alla numero 10 la nuova dei più belli. Giulia e Biagio Antonacci ci invitano ad ascoltare l'ultima canzone. Un invito al pensiero di quanto sia importante parlarsi l'ultima volta prima di lasciarsi andare. Biagio Antonacci, Giulia, numero 10, l'ultima canzone.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: Ed eccoci così alla numero 8 dei più belli. Tra tradizione e cantautorato, ecco un artista bravo e fortunato. Numero 8, Safe. Buona domenica.

0: Italia, i più belli d'Italia. Max Martinelli.
1: Attrazione, desiderio, riscatto. Ecco una donna che vuole riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente la propria femminilità. Lei è Noemi, il pezzo. E tu cosa fai stasera? Posizione numero 7. Stare con

0: più. I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E alla numero 6, tra ritmo estivo, riflessioni, ironia, smarrimento e voglia di andare avanti, Summer Funk conquista davvero tutti quanti. Francesco Gabbani, numero 6 questa settimana.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: In quinta, il messaggio è chiaro. Ma dammi un motivo per provare a dimenticarmi di te. Ma come faccio se anche il tuo sorriso lo trovo stampato sul fondo della tazza di un caffè? Ah, mi sa che è proprio un flamenco paranoia. Lui è Samurai J. Posizione numero 5.

Azione i più belli tutta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è una canzone che racconta di un amore improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di irresistibili film mentali. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 4.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Belli d'Italia estate.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ehi, hey,

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano il loro nuovo singolo, Antidoto.

In seconda sprizza l'amore per Napoli e per la sua cultura musicale. Tutto questo rende Partenope una hit davvero speciale. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors sono in seconda i più belli.

0: Ecco alcuni protagonisti ai più belli d'Italia questa settimana: Biagio Antonacci, Giuli, Seif, Noemi, Gabbani, Samurai J, Tommaso Paradiso, J-Ax, La Brancale, i The Colors. Per voi adesso c'è la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno, sempre in vetta ai Pinguini Tattici Nucleari, un tormentone estivo diverso dal solito, una favola gotica nella quale conosco mille lingue ma non la tua. Sorry, scusa, lo sento, è la nuova numero uno dei più belli d'Italia.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

fanno la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa. Vivevo la commedia. Anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.

mancava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad un'aiuola con su scritto Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente

poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: son cascade Sky.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle,

0: stamattina.
1: Oh, prima è ma.
0: Prima, tu non vino chi
2: riva. Subito,
0: Rosa Russa Iervolino.
2: No, ti ha fatto montare sul gioiellino.
0: No,
3: mi porta in onda.
2: Ti fa che imita tutti.
0: Fatto anni di doppiaggio.
2: Ma che sei bravo.
0: Insomma, mando il giorno. E subito dopo.
2: Chi si chiediva?
0: Chi si chiediva? Oh, Madonna.
2: No, è cantante!
0: È cantante!
1: Si è montato in gondola!
0: Si è montato in gondola!
3: Like a bird!
1: Insegnami a vogare, non insegnami a voce! Sei un sciavolo, sei un sciavolo!
2: Non capita, perché non capita!
0: Ma se capita...
2: Ma non capita!
0: Insomma, entriamo dentro di un rio!
1: Foto,
0: non cosa nessuno!
2: Tira fuori il bottino e prosecco! E hago pesa, non capita, perché non capita!
0: Ma se capita...
2: Ma non capita, non capita!
0: Sul più bello, se andiamo a fare il brindisi tutti i due!
1: Che si carino, che si carino! E bodyguard! Guardi il corpo, è caccia grande!
0: No, dove mi dai grana!
2: Dori,
0: è del tutto! E scappa via, schiosmi!
2: Non so, è vita strana, perché ti dici, oh, non capita, perché non capita!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno

Exclusive Don Short. Altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molella, Nick Beloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart. E fra

Number 9, Freccia in Up, per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doge e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, Number 9.

Andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: Ed eccoci così alla numero 8 dei più belli. Tra tradizione e cantautorato, ecco un artista bravo e fortunato. Numero 8, Safe. Buona domenica.

Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Attrazione, desiderio, riscatto. Ecco una donna che vuole riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente la propria femminilità. Lei è Noemi, il pezzo. E tu cosa fai stasera? Posizione numero 7. Stare con

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Moroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia,

Oh, apre così, battenti, la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Four to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. RGF Production.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati in questo pomeriggio del 19 luglio 2026. Caldo anche oggi, ma insomma ne vale la pena, perché oggi la puntata è di quelle indimenticabili. Allora, parliamo del rock, di un contest rock, appunto il Veneto Rock Contest, giunto alla quinta edizione. Noi iniziamo da questa settimana a trasmettere la compilation ufficiale. Il Rock Contest, appunto, come ha detto prima, del Veneto è giunto alla quinta edizione, è a cura di Mr. X Production, con Luca Norcia, che salutiamo, e salutiamo tutti i collaboratori, collaboratrici, che sono tanti e molto molto bravi e molto brave. Allora, iniziamo subito con la musica, perché quella che vogliamo sentire, chiaramente, è un rock contest, musica rock, scusate, e iniziamo subito. I primi che trasmettiamo sono gli Onob, Onirica Notturna Ostentazione di Bellezza, bellissimo, di cui ascolteremo Il Salto. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, in provincia di Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post rock. Con una formazione rinnovata, il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth al death rock, fino alla neopsichedelia degli anni 80-90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale e autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami d'arte dadaista alla poesia, al cinema in bianco e nero. I testi, interpretati in italiano dalla vocalist Betty, affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale e al rifiuto dell'omologazione, dando voce a una identità artistica autentica e profondamente indipendente. Allora, noi ascoltiamo gli Onob, qui a Radio Vanessa, che ci cantano Il Salto. Eccolo qua, arriva subito.

E questi erano gli Onob. Come avete visto, abbiamo alzato bene l'asticella, insomma, perché il Veneto Rock Contest è un contest molto molto valido. Adesso a seguire abbiamo The Blue Clouds, la canzone Let's Take Our Anger Out. I Blue Clouds, Clouds, sono una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni, meravigliosi. Il gruppo propone un energico sound Brit Rock, ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità e uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. E noi vi ascoltiamo con molta passione, The Blue Clouds.

Let's take our anger out. Bellissima canzone. Adesso andiamo nel mondo dei cantautori con Cunico. Beffa colossale il titolo della sua canzone. Cunico è un progetto musicale del cantautore e chitarrista Beppe Cunico. Dopo l'esperienza come batterista negli anni Ottanta e una lunga attività come sound engineer, il ritorno alla musica prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, bellissima questa cosa, dando vita a un percorso artistico personale e autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Heart and Soul nel 2020, seguito da From Now On, 2023, fino a recente Flexible Chaos. Il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino ai Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale.

Eccoci rientrati in diretta, questo è Cunico, abbiamo detto in diretta, quindi abbiamo commesso anche qualche piccolo errore, questa era The Dirty Under Your Feet.

e non Beffa Colossale, che è la canzone de Pathos che ascolteremo adesso. Chiedo scusa, ma anche questo è il bello della diretta, è molto rock Fareroni, è molto rock. Veneto Rock Contest, quinta edizione, la compilation ufficiale grazie a Mr. X Production. Siamo qui a Radio Vanessa nel nostro bel pomeriggio e adesso ascoltiamo i Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini, nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità e il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave, pop rock, con brani inediti in lingua italiana, che affrontano temi introspettivi e esistenziali. Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa Colossale e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalla ricerca espressiva e dalle volontà di raccontare emozioni attraverso quella bellissima cosa che si chiama musica, e noi ce l'ascoltiamo subito.

E questo era Pathos con Beffa Colossale. Adesso andiamo al quinto gruppo, Emotional Choice, gli con The Right One. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 all'incontro tra Riccardo Stefanangeli e Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica ed una scelta profondamente emozionale, hanno trovato proprio in questo progetto questo significato del nome della band, Emotional Choice appunto. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività. E noi adesso The Right One, Emotional Choice, ce li ascoltiamo.

Emotional Choice abbiamo ascoltato. Adesso passiamo con gli irati. Sì, con gli irati, la notte degli alpaca. Gli irati sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, formata nel 2019. Oggi fa caldo anche qui, mi raccomando. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo continua il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan, appunto. Quindi adesso ci ascoltiamo gli Irati con la notte degli alpaca qui su Radio Vanessa.

Eccoci qua, questi erano gli Irati, la notte degli alpaca. Passiamo al prossimo gruppo, Incredibili Scorpions, La riga del Q. Questa mi ricorda un film di qualche anno fa. Gli Incredibili Scorpions sono una band punk rock demenziale nata a Brescia nel 2018 dalla passione per gli Schiantos. Dopo numerosi concerti tra locali, festival e contest, il gruppo ha costruito una identità originale fatta di energia, ironia e divertimento, affiancando ai live anche la produzione di brani inediti. La formazione attuale è composta da Fabio Diesel, voce, Paul Bestia, chitarra, Marco Iote, basso, George alla Dispari, batteria. Bellissimi nomi. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. La riga del Q, gli Incredibili Scorpions, ce li andiamo ad ascoltare con grande passione.

riga del cu. Ci cantano gli incredibili Scorpions e passiamo alla bellissima canzone, bellissima, tutte belle, bravi tutti, veramente. Prossima canzone, Distranea, il gruppo Distranea, sempre in debito la canzone. I Distranea sono un trio rock di Milano che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock e sonorità contemporanee. Le loro canzoni nascono dall'incontro tra la fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità. Il loro sound si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, capaci di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele, voce e chitarra, Adriano, basso, e Stefano alla batteria. Quindi adesso noi ci riascoltiamo i Distranea con Sempre in debito e poi torniamo per i saluti, almeno per questa settimana.

E abbiamo ascoltato anche di Stranea, qui sempre in debito. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, molto intensa, molto bella, all'insegna del rock, quello vero, quello del Veneto Rock Contest, giunto, mi raccomando, alla quinta edizione, e saranno tante altre ancora. Questa è la compilation ufficiale che Radio Vanessa ha l'onore di trasmettere, perché Radio Vanessa è dalla parte del rock, quello vero, quello genuino, quello fatto di sudore, di notti insonni a pensare quale sonorità, quale testo, quale accordo, cosa metterci. Ecco, dove finché ci saranno musicisti che la pensano ancora in questo modo, Radio Vanessa sarà lì a trasmetterli. Salutiamo Luca Norcia, Mr. X Production e tutti quanti. La prossima settimana ascolteremo altri 8 partecipanti a questa quinta edizione del Veneto Rock Contest. E noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica sera, all'insegna sempre del rock!

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Jesus Christ.